Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: no, niente.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 29 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:01.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città. Now rebooting.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3, 8, 6, 4.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 8 0.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 9 8.
1: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 0 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 4 3

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Cambierete idea in seguito ai consigli di una persona di cui vi fidate e di cui avete molta stima. Assomigliare a questa persona potrebbe non essere una buona idea. Toro, oggi fate molta attenzione a non strafare. Non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute. Gemelli, qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby. Cancro, oggi potreste sentirvi un tantino frustrati quando prenderete un contatto con la mole di lavoro che vi attende, proprio non ve lo aspettavate. Leone, fate un bel respiro e buttatevi nella mischia senza pensare a quanto ancora vi attende. In fondo siete pronti ad affrontare ben altro, non vi scoraggiate. Vergine, avete bisogno di prendervi cura della vostra famiglia oggi, nonostante abbiate già avuto molto tempo a disposizione. Bilancia, la vostra energia è inesauribile, per cui avrete modo di testare anche la vostra resistenza. Scorpione, oggi potreste trovare molti consensi da parte delle persone che vi conoscono bene, ma altrettanti dissensi da chi crede di conoscervi. Sagittario, dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola. Capricorno, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. Acquario, cercate di non prendere troppo sul serio alcune opzioni altrui che verranno espresse con leggerezza e che potrebbero non rispecchiare il reale pensiero di chi le esporrà. Pesci, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. No matter what, no matter what.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi con Hodar, vola in semifinale agli internazionali d'Italia anche Jannik Sinner, che si sbarazza 6-2 6-4 di Rublev. Domani affronterà il vincente di Medvedev l'andaluse.
3: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
2: Il prossimo derby Roma-Lazio continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto di farlo disputare lunedì alle 20:45. Designati gli arbitri di playoff e playout di Serie B, sabato Juve-Stabia Monza sarà diretta da Reoldi, per Catanzaro-Palermo di domenica scelto Feliciani. Il primo atto della sfida per non retrocedere, Bari su Tirol, si giocherà domani, arbitro Rapuano. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la stagione dell'Elite al volley femminile di Velasco. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli, stasera e domani alle 21 a Biella con la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 9 6

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 9 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:03. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità e non sono più riemersi dall'acqua. Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice di Genova, e la figlia 23enne, Gianluca Benedetti, originario di Padova, istruttore subacqueo, Federico Gualtieri, 31 anni, di Borgo Manero, in provincia di Novara, appassionato di subacquea, e Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poerino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Trovato al momento solo un corpo, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi nella zona. È allerta gialla. Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran, quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino durati circa 2 ore. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e gli accordi commerciali e tecnologici. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato Xi, che però su Taiwan mette in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro, addirittura un conflitto. Calcio, sciolte le riserve per l'orario del derby della capitale, la prefettura ha dato l'ok alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica alle 12, in contemporanea con altre 4 gare. Confermata invece la finale del tennis al Foro Italico alle 17. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
7: più gonfia?
6: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e sfile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
0: Per te, abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Cambierete idea in seguito ai consigli di una persona di cui vi fidate e di cui avete molta stima. Assomigliare a questa persona potrebbe non essere una buona idea. Toro, oggi fate molta attenzione a non strafare. Non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute. Gemelli, qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby. Cancro, oggi potreste sentirvi un tantino frustrati quando prenderete un contatto con la mole di lavoro che vi attende, proprio non ve lo aspettavate. Leone, fate un bel respiro e buttatevi nella mischia senza pensare a quanto ancora vi attende. In fondo siete pronti ad affrontare ben altro, non vi scoraggiate. Vergine, avete bisogno di prendervi cura della vostra famiglia oggi, nonostante abbiate già avuto molto tempo a disposizione. Bilancia, la vostra energia è inesauribile, per cui avrete modo di testare anche la vostra resistenza. Scorpione, oggi potreste trovare molti consensi da parte delle persone che vi conoscono bene, ma altrettanti dissensi da chi crede di conoscervi. Sagittario, dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola. Capricorno, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. Acquario, cercate di non prendere troppo sul serio alcune opzioni altrui che verranno espresse con leggerezza e che potrebbero non rispecchiare il reale pensiero di chi le esporrà. Pesci, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani.

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: CNR, giornale radio.
6: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
7: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: Temperature in aumento.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: a festeggiare! Mirafiori Stellanti San Dio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellanti San Dio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
5: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacal. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capo barca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tutt'ora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
4: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
6: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
4: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8

0: lascia oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: CNR, giornale radio.
4: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
5: Era il sogno mio, era il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
4: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro. È tutto da Gianni De Gaetano, buona giornata.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8415.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada 4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale, i due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud, in palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellanti Sendio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellanti Sendio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Cambierete idea in seguito ai consigli di una persona di cui vi fidate e di cui avete molta stima. Assomigliare a questa persona potrebbe non essere una buona idea. Toro, oggi fate molta attenzione a non strafare. Non potete permettervi di mettere a repentaglio la vostra salute. Gemelli, qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobby. Cancro, oggi potreste sentirvi un tantino frustrati quando prenderete un contatto con la mole di lavoro che vi attende, proprio non ve lo aspettavate. Leone, fate un bel respiro e buttatevi nella mischia senza pensare a quanto ancora vi attende. In fondo siete pronti ad affrontare ben altro, non vi scoraggiate. Vergine, avete bisogno di prendervi cura della vostra famiglia oggi, nonostante abbiate già avuto molto tempo a disposizione. Bilancia, la vostra energia è inesauribile, per cui avrete modo di testare anche la vostra resistenza. Scorpione, oggi potreste trovare molti consensi da parte delle persone che vi conoscono bene, ma altrettanti dissensi da chi crede di conoscervi. Sagittario, dovete prestare molta attenzione alle persone che occupano un ruolo particolare nella vostra vita, come ad esempio un socio o un compagno di scuola. Capricorno, una relazione complicata o che vi appariva tale all'inizio, oggi inizierà a sciogliere i suoi nodi e voi capirete che strada intraprendere. Acquario, cercate di non prendere troppo sul serio alcune opzioni altrui che verranno espresse con leggerezza e che potrebbero non rispecchiare il reale pensiero di chi le esporrà. Pesci, la giornata trascorrerà molto proficuamente, soprattutto al lavoro, perché la vostra presenza sarà preziosa e indispensabile. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani,

Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 8

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Svolta in Cina, dove gli esperti dello Shenzhen Institute of Synthetic Biology hanno sviluppato una nuova plastica a impatto zero. All'interno di questo polimero, gli scienziati hanno infatti inserito dei microbi dormienti. Questi poi vengono attivati quando il materiale entra a contatto con un liquido speciale, procedendo alla sua scomposizione tramite digestione. Ora il prossimo passo è individuare un metodo per l'attivazione di questo meccanismo virtuoso in liquidi come l'acqua, che potrebbe rendere dirompenti gli effetti di questa scoperta. La ricerca è stata pubblicata su Axe Applied Polymer Materials. E se per risolvere il problema dello stoccaggio dell'energia proveniente da fonti rinnovabili ricorressimo alla salamoia del tofu, un gruppo di ricerca cinese ha messo a punto una batteria fondata su una tecnologia simile che, nei test di laboratorio, ha fatto registrare performance eccellenti. Il nuovo dispositivo, che sfrutta una soluzione neutra a base d'acqua di sali di magnesio e calcio, ha infatti funzionato per 120.000 cicli di carica, che corrispondono a circa 300 anni di vita. Lo studio è comparso di recente su Nature Communications. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8380.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: La moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
1: Per te, abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamenti in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: siamo pronti per iniziare. Buongiorno. Allora, scusatemi, io non voglio essere sempre solito, però che dai. No, vabbè, qui a Torino, da dove stiamo trasmettendo, se c'è un cielo grigio. Io adesso non so nel resto d'Italia. Buongiorno popolo di Jukebox. Buongiorno da Vladi, grazie per stare in nostra compagnia, grazie per essere tantissimi, ovviamente, a seguire questo nostro appuntamento. Ma quanto vi voglio bene, ma che belli che siete. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Scusatemi, ecco, lo chiedo veramente a tutti quanti voi, ma che cielo avete voi dalle vostre parti? Com'è? Mettetemi un attimo al corrente, grazie. No, lo chiedo anche ai miei amici della Sicilia, della Calabria, del Lazio, insomma tutti quanti coloro che sono con noi, che ci stanno guardando, che ci stanno ascoltando. Per questo fa un po' di sole.
1: Ancora una settimana e si parte per le vacanze.
0: Sì, ma tu non mi puoi parlare
1: buona
0: di vacanze.
1: Buona giornata da Maddi, Vladi.
0: No, vabbè, Maddi, perdonami, io ti sto dicendo adesso tutto questo.
2: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
2: Venerdì, qua 27 gradi, poco nuvoloso, bel vento, bel caldino.
0: Ma stai scherzando?
2: Sta bene. Ciao, Vladi.
0: No, a Palermo 27 gradi.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: 393-999-7734. Mi ha raggiunto subito Cristina da Palermo e ha detto: ha ragione Franco, insomma ci sono 27 gradi a Palermo, Via Arona numero 8 Torino, da dove vi stiamo trasmettendo, è grigio. Non ci sono, no,
2: ciao,
1: non c'è
2: Vladi,
1: nemmeno.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno. Sono a Caprie, provincia di Torino, c'è il sole.
1: Tu hai il sole. Baci. Ma come, tu hai il sole? Tu
3: hai il... Buongiorno Vladi, anche se poi non l'ascolti, però buongiorno.
1: Buongiorno a te, però. Buona mattinata, l'ascoltato.
4: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti, buon fine settimana da Albi da Torino. Ciao!
1: Ciao Albi, buongiorno Albi, questa è Radio Jukebox.

0: Questa era Amore su Radio Jukebox.
1: Ragazzi, ci sono alcuni che riescono a farmi iniziare la mattinata tipo Luca, e saluto anche i suoi colleghi. Ecco, ciao Luca, buongiorno. No, perché Luca richiede le canzoni però non ascolta, e poi ti riprende, tu non mi hai messo la canzone.
2: Buongiorno Vladimiro, buongiorno. Qui da Maria da Giaveno, dai che è venerdì. Oggi si finisce prima e ti purrà. Salutiamo i colleghi da Lista Castagno, questa volta ti salutiamo Manuela che sta etichettando i fusili di lenticchie rosse. Salutiamo tutti comunque nel quadro di etichettatura, perché in questi giorni ci stiamo dando veramente dentro a lavorare a sprombattuta.
1: Bene.
2: Salutiamo gli amici della Boffa e salutiamo il mio amore Davide. Ciao a tutti.
3: Buongiorno Bladino Savino.
0: Buongiorno Savino, ciao. 393 999 7794. C'è Patti che ha scritto che sono un lamentoso.
4: Cerca di me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: con Forte su Radio Jukebox, è il nuovo di Nate. 393 999 7794, popolo di Jukebox, fatemi sentire il vostro buongiorno, fatemi sentire.
1: Avanti, buongiorno, scusa, me l'ho perso, scusa, Fabrizio Torino.
0: Come
1: buongiorno.
0: Ti eri perso? Ma in che senso ti eri perso? Ma dove ti sei perso? Da qualche parte, dove?
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Antonello Venditti con Buona Domenica su Radio Jukebox. Ma siamo lì sul weekend, manca veramente poco. Che fate? Dove andate? Chi sei? Vabbè, con i 27 gradi di Palermo io andrei a Palermo.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, tutti quanti. Ornella.
0: Ciao Ornella.
1: Mi fai sentire per favore una canzone che vuoi tu? Grazie, bacio.
0: Arriva il nuovo di Rama con Cabana. Devo andare a salutare Antonio. Buongiorno anche ad Antonio. 393 999 7794. Devo salutare anche Davide Vera. Buona mattinata e ben sintonizzati con noi. Siete con Vladi, mi raccomando, ditelo a tutti. Questa è Radio Jukebox sul canale 254.

0: 99977 94. Sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao. Carissimo Vladi, sono
0: buongiorno.
1: Katia.
0: Ciao Katia.
1: E ascolta, io volevo richiederti la canzone di Elettra Lamborghini,
0: sì.
1: Voilà.
0: Volentieri.
1: Se puoi farmela ascoltare. E io sono qui sul lavoro e ti ascolto come sempre. E poi volevo fare un saluto, volevo salutare Luana e Marco che sicuramente sono in negozio e ti stanno ascoltando mentre lavorano, ok? Ciao Vladi, ciao ciao da casa.

0: Elettra Lamborghini, che sarà voilà su Radio Jobox. Buongiorno a Patti, perché mi ha inviato, lei sta preparando parmigiana di zucchine. Ma dai, mi ha inviato tutte quante le fotografie. Non è che arriva anche qui in via Rona 8 la parmigiana di zucchine.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Marco Masini, fantastica. Ci vorrebbe il mare su Radio Jukebox. Buongiorno Falbo, buona mattinata e grazie per stare con noi.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Sono di tendenza vigliana.
0: Buongiorno.
1: Anche qui è uscito il sole, wow, vediamo finché dura.
0: Esatto.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Vabbè, ma solamente ma ho la nuvola su via Rona 8, adesso esco fuori, scusate.
2: Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito.

0: Lucio Corsi con Situazione Complicata. Buongiorno Cristina. Ragazzi, sì, è arrivato. C'è il sole. Anche in via Rona 8 a Torino c'è il sole, mi sento meno solo. Che bello.
1: Era ora.
0: No, dico, era ora, vai. Fatemi sentire le vostre voci. Vai, chi c'è con noi? Chi c'è?
2: Vladi, scusami se non l'ho sentita, ma sono al lavoro.
0: Però mi hai sgridato.
2: Che magari è passata, io non ci ho fatto caso.
0: Mi hai sgridato.
2: Quindi stai tranquillo.
0: No, mi hai sgridato.
2: Se adesso mi puoi mettere dei Doors, Indiana Summers. Okay. Grazie.
0: Ma è lì. Ma Luca, ci sei? Stai ascoltando? No, perché poi mi sgrida. Lui non sente le canzoni, ma fa pipì. Non sente le.

0: Indian Summer con i The Doors su Radio Jukebox, grandissima, bellissima, 1970. La sentita? Sì, la sentita. Non è andata a far pipì, ecco, no. Allora, no, però perdonatemi, allora, siete tantissimi, grazie veramente a chiunque, a tutto il popolo di Jukebox, anche Vivian da Moncalieri. Sì, Vladi, vedi, mi sento meno sola. No, adesso c'è il sole anche qui da me, Vivian, dovevi arrivare prima. No, volevo mettervi solamente al corrente che se voi, non lo so, salite in macchina e fate un isolato e mi richiedete la canzone in quell'isola, diventa complicato che voi possiate ascoltarla se non, insomma, vi portate Jukebox con voi. Scaricate l'app ADN Play, così almeno ci ascoltate e guardate sempre. Poi accendi la radio.
1: Buongiorno Vladino. Buongiorno. Quale lì splende il sole.
0: Adesso anche da me.
1: Ascoltiamo Bianca.
0: Ma stavi sbadigliando?
1: Avrai la nuvola di Fantozzi, no, tu secondo me.
0: No, aspetta, tu invece stavi sbadigliando. No, senti.
1: Sole.
0: Senti.
1: Ascoltiamo Bianca.
0: Perché poi lo sbadigliamo. È contagioso. È contagioso lo sbadigliamento.

0: con Bianca su Radio Giù, ma un po' come la richiesta l'ascoltatrice di prima, giusto? No, ha scritto sono in ufficio, che sto correggendo, sono in mezzo ai numeri. E allora mi aveva scritto di non leggerlo in diretta, però era più forte di me. Insomma, perché bisogna trovare una motivazione. A com'era?
1: Ascoltiamo Bianca.
0: Ecco, no, dobbiamo un pochettino, vabbè. Perché poi lo sbadiglio è contagioso. Vai, chi è con noi?
2: Buongiorno. Ciao. Vladi, buongiorno radioascoltatori, sono sempre io, Cetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: A Reggio c'è un po' di vento, ma c'è il sole,
0: a
2: un
0: Reggio
2: bel
0: Calabria
2: sole.
0: C'è il vento e il sole.
2: Senti, Vladi, gentilmente mi mandi la rondine di mango che la dedico alla mia adorata mamma.
0: Volentieri.
2: Gli mando un bacione fin lassù.
0: Volentieri.
2: E poi volevo salutare il mio caro Lorenzo, il mio compagno, sì, e il mio nipotino Pietro Tommaso e la mia sorellina Roberta. Ok, grazie mille, Vladi, ciao da Cetti, buona giornata,
0: buongiorno.
2: Un abbraccio forte forte.
0: Ciao Cetti. 393 999 7794.

0: Martine con la voce di Mango, bellissima. C'è, ti da Reggio Calabria, va.
1: Grazie Bladino, ti voglio bene. Buona giornata, un bacione.
0: Grazie,
2: ciao. Ora ti basta sbadiglia. E basta.
0: È l'ascoltatrice che ha sbadigliato, non sono io. E poi è contagioso, così dicono. Andiamo a salutare Matteo e la sua fidanzata Maria con Evanescence, My Immortal.

0: Evanescence con My Immortal su Radio Jukebox. E qui dobbiamo andare a salutare l'amico Matteo e la sua fidanzata Maria. 393 999 7794.
1: Ciao Vladino.
0: Buongiorno.
1: Oggi molto presto.
0: Come va?
1: Vabbè, oggi è un classico. Mi faresti ascoltare È venerdì,
0: sì?
1: Di Liga.
0: Va
1: oppure
0: bene,
1: un'altra canzone di Liga Bue, oppure sei già passato Fai tu. Canta venerdì, il tempo fa schifo.
0: No, è uscito, c'è il sole.
1: Chiudiamo la settimana così.
0: C'è il sole adesso.
1: No, ciao.
0: A chi sbadiglia, a chi fa. Mamma mia, ma come siamo messi? Ma non va bene, ma siamo una radio. Dai,

0: Ah, buongiorno Vladi.
1: Buongiorno
0: a tutti gli ascoltatori da Maurizio. Buongiorno. Ciao mamma.
1: Maurizio, ma sei un po' mammone, vero? Da pochettino pochettino. No, perché sempre la mamma, pochettino pochettino mammone lo sarà, dai.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo ancora una volta di medicina rigenerativa con questo LipoGems, che è una tecnica estremamente rivoluzionaria che trasforma il grasso corporeo in una risorsa terapeutica. Sfruttando alcune cellule presenti nel tessuto adiposo, questa tecnologia consente di ridurre l'infiammazione e riparare i tessuti danneggiati. Ne parliamo con il professor Carlo Tremolada, che è chirurgo plastico milanese di fama internazionale, vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Abbiamo parlato l'altro giorno di cosa sia l'ipogems e del suo utilizzo, come dire, nelle articolazioni. Ora ci spiega come possiamo usarlo anche per altri problemi.
11: Una è nel piede diabetico, in tutti i problemi vascolari. Certo. Ci sono più pubblicazioni, ma all'ospedale di Baggiovara in provincia di Modena si è visto che nelle amputazioni del piede, cioè delle dita del piede, dove purtroppo c'è una recidiva intorno all'80% con le migliori tecnologie senza l'ipogems, questa recidiva scende a meno del 40% se usi l'ipogems, quindi ha un'efficacia mostruosa. E questa è una delle applicazioni. Altre applicazioni invece molto importanti sono fatte a Bologna, dove trattano il morbo di Crohn, le fistole da morbo di Crohn. E Lauretti è ormai diventato un'autorità internazionale proprio su questo argomento, perché è in grado di far riparare perfettamente queste malattie, che è difficilissima da curare. Io curo anche malattie autoimmuni tipo la sclerodermia, sempre nell'ambito dermatologico. La sclerodermia è una malattia in cui la pelle ti diventa dura come il sasso.
10: Sì, certo.
11: E le mani e il viso, e vanno perfettamente a posto. Ma in realtà le applicazioni sono enormi.
10: Sì, perché ho visto anche ad esempio nella ginecologia, no? Che adesso sta andando finalmente, le donne hanno capito che non devono soffrire. Che non devono soffrire, insomma.
11: Ma guardi anche l'uomo, guardi che una volta, le difficoltà di erezione nell'uomo di 60-70 anni, se deve vedere le statistiche degli anni 70-80, torno al 10%, adesso siamo al 90%. Ma perché? Perché adesso si cura. Prima cosa te ne fregava di dire che avevi difficoltà quando non potevi comunque curarlo? Ma poi anche le fistole, chiunque abbia avuto una fistola sa che è veramente una roba complicata, mentre invece con l'ipogens è una guarigione molto più rapida. No.
10: Perché se c'è questa condizione che può aiutare tantissimo non viene utilizzato di più?
11: No, viene utilizzato tantissimo. Guardi che sono stati fatti 170.000 casi nel mondo, e comincia a essere addirittura rimborsato dal sistema sanitario regionale illuminati, tipo quello del Veneto, quello dell'Emilia-Romagna.
10: E certo, avranno capito che funziona.
11: Abbiamo capito che funziona, poi in medicina è tutto lentissimo.
10: Grazie per essere stati con noi.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
14: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

0: Baglioni e tu su Radio Jukebox. Ecco, a parte il momento carote se sei in macchina, bellissima. Un bacione alla nostra Dani da Novara che l'ha richiesta. 393 999 7794, sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Radio Jukebox, volevo richiedere una canzone dalla ditta Borla Idraulica Val di Susa.
0: Ciao ragazzi,
1: i migliori in circolazione.
0: Bravi.
1: Volevo chiedere una canzone, si chiama Crepe di Rama.
0: E andate.
1: Vorrei dedicare alla mia cagnolina che non c'è più.
0: Che carina.
1: Olimpia. Miglior cane che ci sia stato.
0: Che bello. Un abbraccione grande, grande a te, anche ad Olimpia che sarà lì nel paese.

0: c'era in quel periodo si ricorderà anche il film Paradise, giusto? Eva Cats con noi su Radio Jukebox. Che si vedevano anche, so, adolescente all'epoca, erano anche un pochettino svestiti, si buttavano in acqua, ecco, c'era tutto quel ricordo.
1: Ciao, ciao
0: Mario.
1: Ti auguro buon fine settimana. Ciao.
0: E grazie.
1: Mi metti
0: cosa?
1: In moda. Sì. Con Bianca Zay.
0: Va bene.
1: Buona domenica. Ciao da Mario da Cornier.
0: Ciao Mario. 393-999-7794 questa è Radio Jukebox.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Aspetta, e ti amo, ma non posso
1: Tonino
0: dirlo.
1: Tonino Pedrosi, piano di Gio Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: Auro una grandissima buona giornata a te e tutti voi della Radio Jukebox, tutti voi dello staff.
0: Grazie Tonino.
1: E anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Benissimo.
1: E ascoltatori e ascoltatrici.
0: Bene, bene.
1: Un altro piacimento allora, ok?
0: Va bene.
1: Grazie, ciao, buon fine settimana a tutti. Ciao ciao.
0: Tonino da Drosi, giusto? Che tempo c'è, Tonino? Ma non mi ha messo al corrente. È bel tempo, brutto tempo, com'è? No, ma l'amica di ieri con la granita siciliana ce l'abbiamo.
2: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
3: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
2: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
3: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
2: Non fartelo raccontare!
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con OPLA. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. OPLA, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/OPLA.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Dino Mancino con La descrizione di un attimo su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dina da Bisignano. Buongiorno Dina, buona e ben sintonizzata con noi.
1: Scusa, Vladi, il tempo oggi abbiamo 25 gradi, però diciamo di qui a domani porta un po' di pioggia.
0: Ho capito.
1: Tempo diciamo non è tanto sereno, un po' mezzo nuvoloso, però fa caldo.
0: Adesso 25.
1: Ciao, buon fine settimana di nuovo a tutti voi. Ciao.
0: Allora, c'era, ma non avevamo ancora visto il messaggio perché siete in tantissimi, grazie. Buongiorno Vladi, a Catania, sole velato, temperatura sui 20 gradi, ha scritto dopo aver sentito il mio appello, è perché lei è quella della granita ieri, Allora ci sono sempre dalle 10 alle 13 e scusami, è dalle 13 alle 15 cosa fai? Lori Bella e dai. Allora, buongiorno Vladi, la prova al costume è salva, non si mangia tutti i giorni la brioche col tuppo che era bella, ecco, era una e mezza, pure una e mezza se ne è mangiata, mica due, e la mezza in meno a fare la differenza è salva la prova al costume, non lo sapevo questa cosa, grazie, potresti mettere una bella canzone estiva. Grazie sempre bacini, questo è il messaggio di Lori che ci segue da Catania. Buongiorno Lori, ne approfittiamo per la canzone estiva con Annalisa perché Vincenzo ci ha raggiunto telefonicamente, ci segue da Lauriana. Dove?

0: canzone estiva su Radio Jukebox. Vincenzo, ciao! Salutiamo anche la figlia e saluto anche Lori e le sue granite. La brioche col tutto.
1: Oh, sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina, ciao!
1: Gli voglio far ascoltare a mio marito Matina Iva nella canzone Mi si è scoppiata dentro il cuore di Annalisa. Amore, questa Annalisa canzone è per te. Ti amo tanto. Saluto a papi.
2: Ciao.
0: Un bacione enorme. Insomma, Marina, ascolteremo tra poco la versione originale, quella di Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore. Restate con noi. Errore di battitura dalle 10. Sta con noi tutto il tempo Lori da Catania. Stavo già preoccupando Lori.
3: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: voce di Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore, è bellissima. Andiamo a salutare Marina, ciao, buongiorno.
1: Ma buongiorno, dai che è venerdì, dai, dai.
0: Che significa Ale? Dai. Ecco, sei contento, sei felice, cosa devi fare? Cosa hai organizzato?
1: Oggi vorrei ascoltare Wind of Change degli Scorpion.
0: Dai.
1: Grazie mille Veladino, una buona diretta a te, un abbraccio e un buon weekend a tutti.

0: Wind of Change su Radio Jukebox, bellissima.
1: Ciao Vladi, ciao Pasquale da Grugliasco.
0: Ciao Pasquale.
1: Volevo chiederti una canzone di Max Pezzali.
0: Sì?
1: Sei bellissima.
0: Fantastica.
1: Ti ringrazio e un abbraccio a Teresa da Palermo.
0: Benissimo.
1: Perché è molto simpatica. Ciao Vladi.
0: Un abbraccio grande a te, sei fantastica. Max Pezzali su Jukebox.

Morelli con Sei fantastica su Radio Jukebox. C'è mamma Silvana, buongiorno, per il figlio Gaetano ti amo, cuore di mamma. Un salutone, ciao Silvana, ciao Gaetano. Salda Vinci, per sempre sì.

0: sempre e si incrociamo le dita per Saltavinci, mi raccomando, votiamo. Restate con noi, intanto sì, mamma Silvana per Gilberto, giusto? Ricordo bene, Gilberto? La mamma di Ava. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Moda è sempre in viaggio con Benefica on the road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo a prezzi da favola.
1: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the road è in tour domenica 17 maggio, appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in piazza Gerbidi, parcheggio in via Einaudi. Benefica on the road, seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una

0: @radiojubox. La richiesta, Raffaele, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladino, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come va oggi?
0: Bene, tutto a posto.
1: Qui tutto bene. Fortunatamente venerdì, il tempo qui a Roma è nuvolosissimo. E vabbè, sole. Consoliamoci con una canzone, se ovviamente puoi metterla.
0: Cosa ascoltiamo?
1: E si tratta del testo Me emburracciare,
0: ah,
1: del gruppo Extra. Mando un abbraccio a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, e vi auguro un buon weekend.
0: Buona giornata anche a te. E salutiamo Roma, buongiorno.

0: Gruppo Extra con noi su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Manuela da Roma, un bacione, grazie. Andiamo, perché abbiamo ballato no vabbè, io il microfono, no io il microfono, abbiamo ballato.
1: Vabbè, c'è lui.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: CNR, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Anna e Marco, dobbiamo salutare, aspettate un attimo, mamma mia, da Giaveno, Giuseppe, giusto? Ciao Giuseppe, no, stavo cercando di ricordare perché ho chiacchierato con lui al telefono e non ha inviato
1: Nadino,
0: un messaggio. Ciao.
1: Per favore, visto che stamattina mi sono svegliata con questa canzone che per la testa non mi dà pace, mi tormenta.
0: Che succede?
1: Mi metti Cortocircuito di Biagio Antonacci. Ti mando un grande abbraccio, ciao ciao, mammatina.
0: E mammatina è andata in onda. È andato in onda Biagio Antonacci. Ma via, siete una marea. Ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Buongiorno.
2: Buongiorno dai metalmeccanici casinisti. Buongiorno.

0: Madonna, True Blue, bellissima. 393 999 7794, i metalmeccanici rumorosi.
1: Vai,
0: che
1: c'è? Mi piacerebbe ascoltare Ciao Lulù di Umberto Tozzi. Un abbraccio da Beppe.
0: Ciao Beppe, ma fare meno rumore no? No, perché poi uno arriva a casa con tutto questo rumore, mamma mia. No, arrivi a casa e chiedi, scusa, non parlare, stai in silenzio.

0: ragazzi, questa era Ciao Lulu su Radio Jukebox, sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Ciao Vladi, tra un po' che ciao. Me ne vado, Vladi, no. Non ho ascoltato ancora mia musica, ecco. Di Celentano.
0: Arriva tra poco, allora.
1: Hai capito?
0: Va bene. Ma non andare
1: poi
0: via.
1: Io esco.
0: Dove vai?
1: Passo a casa di una mia amica, ora mezzogiorno, luna, qualcosa.
0: E accendi jukebox.
1: Poi vado a scuola.
0: Sì, mentre,
1: alle tre. Mentre... Non sento mia musica, che nella macchina la mia radio sta un po' rovinata, devo mandare a aggiustare.
0: E cerca jukebox?
1: Ok. Per favore, ciao.
0: Però, allora, intanto fai subito aggiustare la tua autoradio, perché non puoi non ascoltare jukebox in macchina.
2: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
3: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
2: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
3: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
2: Non fartelo raccontare!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: l'emozione non ha voce su Radio Jukebox. Che bella che
1: vai, vai, vai, vai, fammi sì, non posso non ascoltare una radio.
0: Lo figurati. Dico
1: anch'io. Io sto 24 ore su 24 ore quasi nella ascoltando la radio.
0: E allora tu non
2: bravo,
0: devi...
2: Bravo, Badi, grazie mille, un bacione. Wow. Tu sei un amore.
0: Sono io, sta parlando
2: bacio,
0: di me.
2: Bacio, bacio, grazie.
0: Stava parlando di me. Scusatemi, date a Vladi ciò che è di Vladi, i baci. Il nuovo dei pinguini tattici nucleari.

0: scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Jukebox.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Giuseppe Damaglia e qui splende il sole.
0: Ah,
1: innanzitutto voglio salutare i miei colleghi e poi, se per favore potete mettere Hotel California degli Eagles. Saluti a tutti.
0: Grazie, ciao Giuseppe. 393-999-7794, ci siete voi su Jukebox, siete protagonisti e grazie per stare in nostra compagnia. Anzi, fate una cosa, se non avete ancora scaricato la nostra app, immediatamente andate nello store, scrivete ADN Play, avete la possibilità di guardare e ascoltare Radio Jukebox e ci trovate anche in tutta Italia sul canale 254.

sono gli Eagles con Hotel California su Radio Jukebox. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

in un giorno qualunque con Marco Mengoni su Radio Jukebox. E qui c'è da salutare Mariella, la richiesta lei. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione, siete protagonisti insieme a noi. E vorrei mandare la canzone da dedicare a mia sorella Maria di Tiziano Ferro, L'ultima notte al mondo, da parte di tua sorella Federica, e noi ce l'ascoltiamo subito. Ciao Maria e ciao Federica, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente, è così semplice, così profondo che azzera tutto.

0: stasera ti auguro di ballare con una bella gnocca fino a domani mattina. Vai,
1: dov'è? Dov'è? Dimmi dov'è, Melo, ciao.
2: Fa mettere il cane a canzone di CG Venezio.
1: Quale?
2: Oriola. Fa mettere il cane a Tofanino.
1: No,
2: uso video.
1: No,
2: te ce l'ho uso video Gigi Valezio. Allora, la canzone Andura. Amo di Sant'Ororo, vabbè.
1: Oh, mamma mia, non ho capito. Allora, ho capito Gigi D'Alessio, quello l'ho capito. Però non ho capito il titolo della oppure del figlio di Gigi D'Alessio. No, vabbè, aiutatemi. Possiamo riascoltarlo? No, perdonami, scusami. Scusami. Allora, sentiamo.
2: Fa mettere il cane a canzone di Gigi D'Alessio.
1: Gigi D'Alessio, sì.
2: Oriola. Okay. Fa mettere il cane o Tofanino.
1: Non ho capito il titolo.
2: Uso video. Te ce l'ho uso video Gigi D'Alessio.
1: Ah, il diavolo.
2: A canzone Andura. Amo di Sant'Ororo, vabbè.
1: Allora, guarda, non ho capito. Aiutatemi se c'è qualcuno che mi può aiutare. Grazie. Fabio Concato, mi innamori davvero. La richiesta Lori. No, però cerchiamo di accontentare l'amico con Gigi D'Alessio, se avete capito il titolo. Mi sento.

0: grandioso. E Fabio Concato, Mi innamoro davvero, su Radio Jukebox. E qui devo andare a salutare Lori, che la dedica al marito, dicendo lui sa. Lori da Catania, vogliamo sapere anche noi. No. Scusatemi, vogliamo sapere anche noi. Per caso avete capito, insomma, mi potete aiutare per favore sulla richiesta del nostro ascoltatore di prima, perché sono un po' in difficoltà e sono un po' tanto anche.
1: Fa mettere il cane a canzone di Gigi Valezio.
0: Gigi Valezio, l'ho capito.
1: Oriola. Fa mettere il cane orofanino.
0: Allora la puoi mettere subito forse.
1: Un video.
0: Con
1: te ce l'ho uso video Gigi Valezio.
0: Ti chiedo
1: con Gian Andora. Vabbè.
0: Amico mio, aiutami tu, scrivimi per favore quale canzone vuoi ascoltare, per favore, perché sennò diventa veramente difficile. Scrivi.
2: Io non l'ho capito il titolo.
0: Nemmeno io.
2: Gigi D'Alessio, non ho capito il titolo.
0: Nemmeno io ho capito il titolo. Niente, nemmeno io.
3: Si è capito un tubo, però forse è quella non mollare mai.
0: Però adesso non hai capito. Non è proprio. Dai, Franco ha scritto Amore mio di Gigi D'Alessio. Come si chiama? Sandro. Ciao. Era Amore mio di Gigi D'Alessio. Tra poco. Vedi.
4: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
5: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gigi D'Alessio.
1: Questo era Amore Mio. Saluto Sandro, che è riuscito a metterci un po' in difficoltà, e dobbiamo essere sinceri. Ciao Franco, un saluto enorme. C'è un messaggio, Tiziano Ferro è andato in onda. È per Katia, da anonimo, regalo mio più grande di Tiziano Ferro. Così ha scritto nel messaggio. Cosa c'è? Cosa mi dici?
2: Tu, i sono vinti, incluso io.
1: Non ho capito.
2: A volte può chiedere una musica, mi dimentico il titolo della musica, torno indietro, vado a cercare. Oh mamma mia, ma io sono prima una ricchetta di quasi 80 anni.
1: 80 anni? Giovane. Vabbè, quando mi dici 80 anni io non ci posso
3: Buongiorno
1: credere.
3: Buongiorno Vladi, buon fine settimana. Sono Irene, vorrei dedicare al mio amore Alessandro.
1: Cosa?
3: Adriano Celentano, l'emozione non ha voce.
1: È andato in onda.
3: E dirle che lo amo da morire. Ciao vita mia.
1: È già andato in onda. Ciao Irene, ciao Alessandro. Però, insomma, in sostituzione lo scrive lei. Insomma, Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Ditelo a tutti, mi raccomando, gente. Mi raccomando.

Laura Pausini, come se non fosse stato mai amore su Radio Jukebox. 393 999 7794. Saluto Stefi che scrive: puoi per favore mettere la canzone di Annalisa Chiodi? È già andata in onda Annalisa. Ciao Stefi, un bacione. Invece andiamo dal nostro amico Francuzzo da Palermo. Ciao Francuzzo, vuole ascoltare Alleluia, i Pentatonix con noi su Jukebox, per ricordare un bacione alla piccola Alessia.

0: Pentatonics con Alleluia su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Franco. Francuzzo da Palermo, ciao.
1: Grazie Frati, grazie. Prego. Di cuore, dedicata alla piccola Alessia con grande cuore.
0: Un abbraccio, veramente, è diventata un angelo la piccola Alessia. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Francesco Gabbani, questa era Summer Funk su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a Silvia da Prato, salutone enorme. C'è Vincenzo da Palermo che scrive: poi per favore Dalla pelle al cuore di Antonello Venditti, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. E voi dove siete, cosa fate, con chi siete? Beh, questo è l'orario, eh, mi faccio gli affari vostri.

0: 997794, vai, ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon venerdì a tutti.
0: Grazie.
1: Io volevo dedicare questa canzone all'idraulico con il codino.
0: C'era ancora il codino.
1: E la canzone è quella di Giorgia, Il mio giorno migliore. Vabbè. Giorno migliore perché oggi è venerdì.
0: Giusto.
1: E vai!

0: La voce di Giorgia con il mio giorno migliore su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Presente.
0: Bene.
1: Io stamattina sono in ritardo.
0: Succede.
1: Ho finito più o meno. Devo ancora finire comunque di pranzare.
0: Anzi, in ritardo per il pranzo.
1: Buon pranzo.
0: Ho capito.
1: A te.
0: Grazie.
1: E alla grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Bene, grazie.
1: E poi non lo so, la richiesta.
0: Dimmi.
1: Le canzoni, mi piacciono quasi tutte, è un po' difficile scegliere.
0: Beh, basta che non
1: sia Laura Pausini con Io sì.
0: È andata in onda. L'abbiamo già messa. Mannaggia. Arrivano i The Colors con Rolling Stones. 393 999 7794. Questa.

0: The Colors con Rolling Stones
1: su Radio Jukebox.
0: 393 999 7794.
2: Sì, ce l'ha ancora Codino, tranquillo, ce l'ha, gliel'abbiamo lasciato.
0: No, io ricordo.
2: Ciao Vladi.
0: Ricordo che volevi tagliare il codino al tuo idraulico. L'hai detto te.

0: 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: ultimo con Piccola Stella. Guardate che siete tantissimi, per favore non mi scrivete, non leggi i miei messaggi, siete tantissimi veramente. Allora, per Bambule d'Anonimo, era Piccola Stella, così l'abbiamo anche così potuto ascoltare. Dov'è? C'è il filo rosso, eccolo qua il messaggio, l'avevo perso. Allora, buongiorno Vladi, potresti mandare in onda il filo rosso dedicato alla mia amata Antonella? Grazie, questo è il messaggio che arriva da parte di Manu. Ciao Manu.
1: Sei fortissimo, no vabbè.
0: Niente, cosa c'è?
1: No dai. Gliel'abbiamo lasciato, sono stata clemente, gliel'ho lasciato.
0: Però se uno dice le cose
1: è così bello quel codino. Dai che vado al lavoro. Scappo, vabbè. Ciao.
0: Vabbè.
1: Buona energia anche a te.
0: Ciao. Arriva Alfa, questa è Jukebox.
2: Dimmi perché.

0: Era Alfa con il filo rosso su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Mi chiamo andare a casa per ascoltare la canzone di Sono Mazzotti, più bella cosa non c'è. Grazie, già... un abbraccio.
0: Ciao Alessandra, è già andato in onda. Devo andare a salutare invece Vanessa, che se mi faresti ascoltare il nuovo di Lazza insieme a Tiziano Ferro. Grazie, perdono. Successone di Tiziano Ferro. È uscito oggi insieme a Lazza, Tiziano. Ce la

0: Buona perdono in questa nuova versione con Lazza, Tiziano Ferro, 393 999 7794.
1: Ciao dolcezza, sono Antonella. Ciao, anche Antonella. Qui in Viale dei Mughetti splende il sole
0: ancora.
1: Comunque ringrazio Aquaman e suo fratello della visita che mi hanno fatto, li ringrazio, li saluto. Ti chiedo gentilmente, papacito, ti ringrazio, ti mando sempre un grosso bacio. Un abbraccio forte forte, saluto tutti i radio giuboxiani, saluto Cristina, Roberto Mare, Teresa e Giusi da Palermo, dal paradiso dei sapori. Ciao!

0: Carol G, questa era Papacito su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Anna che scrive: volevo dedicare Umberto Tozzi, ti amo, ai miei figli Ivan, Sara, Lorenzo e a mio marito. Cosa che Tozzi abbiamo già suonato. Invece tra pochissimo arriverà Fabrizio Moro, compensa richiesta da voi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: CNR, giornale radio.
3: L'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato atlantico comporterà nel corso della giornata un peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. In mattinata rovesci e acquazzoni risulteranno via via più diffusi al nord, ma anche sulla Toscana, mentre sul resto del centro e al sud il tempo sarà più asciutto, seppur con tendenza all'aumento delle nubi. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, ma anche su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Moro era Pensa su Radio Jukebox. Dobbiamo andare a salutare Roberta da Vercelli. Buongiorno Roberta, ciao, sintonizzata con noi 393 999 7794. Ci sono una marea di vostri messaggi, grazie veramente a tutto il popolo di Radio Jukebox. Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Fino alla Luna, il nuovo singolo di Random? Ce l'ascoltiamo subito per questo

Ascoltiamo subito, ciao Asia, 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play ovunque voi siate, così ci potete ascoltare sempre e conoscere anche il nostro gruppo radiofonico e televisivo.

Shakira con noi su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare Asia. Vladico, come stai? Siamo le ragazze di Cameri. Potremmo ascoltare Calma Metafisica di Ermal Meta? Da noi, brutto tempo, qui sta iniziando a piovere e siamo in questo istante. Ti abbraccio fortissimo, Paola, Hamide, Miranda, Mary e Annalisa. Tra pochissimo Ermal Meta col suo nuovo singolo. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: La moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
1: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: stare calma, carina, eh? Calma metafisica, Herbal Meta su Radio Jukebox. Devi stare calma, calma, calma. A quante persone la potrei dedicare?
1: Ciao, Vladin, patatì, patatonna.
0: Ciao.
1: È venerdì, non ci rompete i palloni.
0: È andato in onda, eh?
1: E se possibile mi metti per piacere la canzone di Liga, giusto per venerdì.
0: Già messa.
1: Sono stata a Forlì a vedere mio figlio, ora bene. Siamo rientrati nella nostra bella Sicilia.
0: Bene.
1: Un abbraccio di patatin patatone, un salutone o Curtighiaro di Torino.
0: E di Curtighiaro.
1: Uccello vuoto. Ciao Vladino, da Giusina da Carini Palermo.
0: Curtighiaro e
1: un saluto ad Antonella del Paradiso dei Sapori.
0: Va benissimo.
1: Ciao Antonella.
0: Un bacione enorme. Devo andare a salutare Morgana e Jenny che scrive: ti siamo mancate, noi ti ascoltiamo sempre, ci faresti ascoltare Fabri Fibra.

0: Era mal di stomaco su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ari, ciao.
1: Buongiorno, Prati.
0: Buongiorno.
1: Eccoci.
0: Buongiorno.
1: Senti, questa mattina per favore mi fai ascoltare Al Sorrenti, Tu l'unica donna per me.
0: Va bene.
1: Dedicatissima Elisabettina mia, perché è l'unica donna per me. Tanti wow. Bacioni a strappa. Non si può dire.
0: A stampo.
1: E un saluto anche alla mia mammina, alle mie sorelle, fratelli, a te, tutta Radio Bloody Show, sempre da Maurizio. Ciao.
0: Ciao Maurizio.
1: Bloody, non ti scordare la canzone, capiste? Ma raccomando, non ti scordare la canzone.
0: Ma ogni volta così.

0: Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me su Radio Jukebox. 393 999 77 94, vai, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao Vladino, oggi ci fai ascoltare la canzone di Tommaso Paradiso. Quale? Felicità puntata. Grazie da Savino.
0: Un salutare, che poi sono i dei giornalisti con Felicità. 393 999 77 94, e ce l'ascoltiamo subito. Ciao al nostro amico Savino. Siete con Vladi su Jukebox sul canale 254 in tutta Italia. Potete stare in nostra compagnia.

0: dei giornalisti con Felicità.
1: Quella lì. E vabbè, quella è poi la chance, dicono. Non è carina, non è carina.
0: 393-999-7794. Devo andare a salutare l'amico Savino. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 14:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Hanno il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Renato Zero con magari richiesta da Monia da Torino, ti ascolto sempre. Potresti mettere per favore la canzone per il mio Davide, che è un angelo meraviglioso. L'amore non muore mai, ha scritto nel messaggio, per questo un bacione grandissimo. Ciao Monia e ciao Davide, ovunque lui sia. Devo andare a salutare invece Patrick, che richiede Michael Jackson con Another Part of Me. 393-999-7794. Ciao Patrick, l'avete visto? No, dico, l'avete visto Michael? Siete andati al cinema a vedere Michael?

0: Now the Part of Me su Radio Jukebox. Michael Jackson, richiesta da Patrick. Parlando del film, c'è Fabrizio che scrive: no, Vladi, no, non seguo la massa, non andrò a vedere il film al cinema. Oh, mamma mia, burbolo che sei. Io ci sono andato, sono contento di essere andato, visto anche il Diavolo Veste Prada quando c'erano tutti.
1: Ciao,
0: quanti.
1: Vladino, buon pomeriggio, ciao. Sono sempre Massimo da Torino. Tutto bene?
0: Bene,
1: spero
0: tutto
1: tanto.
0: A posto.
1: Hai visto oggi il tempo non ci accompagna molto, infatti qua adesso, sta già piovendo. Comunque fino a stasera sarà così.
0: Ok.
1: Per favore mi fai ascoltare una canzone di mitici anni 90 con Gil Lucas, Ready by the Night. È una canzone bellissima che quante volte me la sono ballata, non è la minima idea.
0: Ah,
1: comunque niente, ti aggiorno anche
0: Cubo.
1: Per quello che riguarda sabato e domenica per Torino provincia ci sarà il sole, invece occhio la giornata di domenica per i nostri amici di Palermo.
0: Che succede?
1: Ci sarà un po' di instabilità, ma nulla di che, ok? Quindi ce la possiamo godere tutti quanti. Un buon weekend a te, tutti gli ascoltatori, da Piero Lavandaio, Aquaman, Tutela, Claudio, Vittorio, tutti i miei amici che mi seguono e mi stanno vicino ogni giorno. Dai, ti saluto e niente, ci sentiamo lunedì. Ciao ciao!

0: Steve Lucas su Radio Jukebox. Ci siete voi, popolo. 393 999 7794.
1: Ciao Vladi, buongiorno, buon pranzo e buon fine settimana da Salvo da Catania.
0: Ciao,
1: mi faresti ascoltare il nuovo singolo di Gracie Abrams, Hit the Wall?
0: Tra poco.
1: Grazie.
0: Tra poco, rimani con noi. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: per andare a salutare il nostro amico Salvo.
1: DJ di tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
0: Ma ciao.
1: Buongiorno Vladi, Alessandro da Messina.
0: Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Oggi vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: Come detto ieri, Asia e Voice in America. Grazie e buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Oggi c'è Marco Patti, grande.
0: Esatto, tra poco ci sarà Marco Patti.

0: 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Devo andare a salutare Asia che scrive: sono in macchina con mamma Viviana, ti ascoltiamo sempre, volevamo chiederti se potevi mettere per favore la nuova canzone di Rama uscita a mezzanotte, si chiama Cabana, l'abbiamo già messa e 11 giugno andrò a San Siro a vederlo insieme a mamma, ha scritto il messaggio, però l'abbiamo già messo. Rama, ciao, un bacione enorme, vai, ciao.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Questa mattina mi piacerebbe sentire la canzone Evviva di Gianni Morandi e Jovanotti.
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Jukebox.
0: Grazie. 393 999 7794. Io voglio salutare anche gli amici della Calabria che ci seguono sul canale 92 su Digital, c'è Radio Jukebox. Per questo un saluto a tutti gli amici sintonizzati in Calabria e in tutta Italia anche sul canale 254, questo lo ricordo. Beh, in Toscana il 78.

0: di Sina Giovanotti, questa era Evviva su Radio Jukebox. Vai, ciao.
1: Martedì, buon pomeriggio qui da casa tutela. Ma ciao. Da Michele, Barbara. Marco!
0: Ciao Barbara.
1: Allora Vladino, oggi uscendo dal mio mood ti chiederei, sì, un pezzo di Emma Marroni Peter Comi con Vacci Piano, vero Barbara? Ti piace?
2: Sì, molto.
1: Bene. Ti piace molto la nostra amica Barbara?
0: Brava.
1: Quindi te la richiediamo. Metti il caso che fosse già passata, boh, scegli, facciamo una cosa diversa, dai, Maracaibo di Lu Colombo, no,
0: diversa.
1: Quella non remix original, proprio Cambiuma Pre Top. La dedichiamo a te e a tutti gli amici di Jukebox, in particolare a Massimo che si sta riprendendo, e all'amica Daniela di Rondissone che domenica è venuta a trovarci con la famiglia. Ciao Vladino, butravai, Michisissimo!

0: ma insieme al comico un baci piano su Jukebox.
1: Ciao Vladi, Antonio il Corriere, mi fai ascoltare i Rama e lo dico con X.
0: L'altra
1: grazie
0: copiata.
1: Vladi, un abbraccio a te e un saluto a tutti da Antonio il Corriere. Ciao
0: Elodie insieme ai Rama tra pochissimo su Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un rubo.

0: Irama ex insieme ad Elodie, l'accoppiata in questo caso. Vai, sentiamo voi. Ciao,
1: ciao Vladi da Marco Aquaman. Mamma mia come la sta buttando. Mamma mia, io sono quello con le bermuda qua, mi sto allagando.
0: Non esageri.
1: Senti,
0: dai,
1: una cosa, stamattina sono andato a fare colazione da Antonella del Paradiso dei Sapori.
0: Bene.
1: E c'ha uno staff simpaticissimo. Quindi saluto Rosina e Sabrina e Antonellina che è lei. Un abbraccio forte a tutti quanti, un saluto anche a Giulina Palatina, Zeta Giocomino e a Gemma e Damaglia.
0: Bene.
1: Per favore mi metti un pezzo di Dan Harrow con Future Brain. Un abbraccio, un bacione, ci sentiamo dopo con Marco Patti. Ciao, ciao.

0: Era De Narro con noi su Radio Jukebox. 393 999 7779.
1: Buongiorno, sono Maria Rosa e chiamo da Torino.
0: Ciao Maria Rosa.
1: Oggi per concludere questa settimana, sì, vorrei ascoltare la canzone dei BTS, dei Coldplay, Universo.
0: Va bene, ma
1: grazie, buon pomeriggio e buon weekend a tutti.

가진 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: Coldplay insieme a BTS, questa era My Universe su Radio Jukebox. Vai, sentiamo voi. Ciao, chi c'è con noi?
1: Ciao Flavio. Sono Rosa, ciao, da Luzzi.
0: Ciao Rosa, da Luzzi, un bacione enorme.
1: Sei bellissimo.
0: Grazie, grazie.
1: Mi vorrei chiedere il brano Qual Tu è? Con chi fai l'amore?
0: Te
1: Colors.
0: Dei The
1: non
0: Colors.
1: Non so se ho pronunciato bene.
0: Sono già andati in onda.
1: Ti do un forte abbraccio. Ciao.
0: Un bacione a Rosa Daluzzi. Buongiorno Vladi, oggi è un anno che è mancato il mio paparino, mi manca tantissimo. A lui vorrei dedicare Father and Son di Cat Stevens, canzone che lui piaceva tantissimo. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.
2: It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Marina da Rivalta, un abbraccio grandissimo a lei. Devo andare a salutare anche Alba ed una sua amica che stanno facendo nulla, girano shopping. Restate con noi, volevano ascoltare Annalisa ma è già andata in onda e tra pochissimo c'è Marco Pazzi a tenerci compagnia. 393 999 7794, c'è anche Jonathan, ci ascolta da Livorno. Ciao Jonathan.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sol su Radio Jukebox. E voi? Voglio sentire le vostre voci. Avete alzato il volume dell'autoradio, della smart speaker, del televisore? Avete 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Fatemi sentire le vostre voci.
1: Venerdì Marco Patti è sempre ben gradito e noi balliamo tutti all'infinito.
0: Amaro,
2: questa è la vera musica, Vlati. Ma che ne sanno i giorni di oggi? Questa è storia, grande Marco Patti, grande, grande, grande, grande, grande.

0: 3899977947. Dove andavi a ballare? Sì, parlo con te. Parlo con te, che oggi sei diventato un signore. Vabbè, si ha una certa età, giustamente. C'è qualche signore? C'è un signore di una certa età, grande? Chi è?
1: Buon weekend da Giga Decorazioni. Vedi. Ciao Vladi, un abbraccio.
0: Vedi, ha anche la voce del signore grande, giusto?

0: Anche se c'è il diluvio universale, con Marco Patti, la musica sale.
1: Com'era quella cosa là del sale sale non fa male? Com'è? Insomma, no, l'intonazione. No, chi è che di voi che se lo ricorda quello?
2: Il venerdì su Radio Jukebox è Dance con Marco Patti DJ e fai sentire che anche tu ci sei.
1: Mamma mia, poeti. Abbiamo i poeti.
3: Vladi, io andavo al Big Naxos e Ultimo Impero.
1: Mamma mia. Sono i locali da boomer, giusto?
0: Sale, sale, non fa male. Scende, ti riprende.

0: Io immagino i figli, i figli, come Simone che guarda la mamma e dice: mamma, tutto bene, tutto a posto. No, perché c'è Simone in macchina con la sua mamma, l'ha guardata male, eh? E vabbè, certo, se il bambino inizia a salestare non fa male.
1: Insomma, con la pioggia, con Sereno, con Marco Patti si batte in un baleno, si batte, si balla. Ciao.
2: Sale, non fa male.

0: da Lamezia Terme. Fatemi sentire le vostre voci, però ci sta ascoltando tutto volume in macchina. Brava Caterina da Lamezia, brava.
1: Ma Catania sta parlando male.
0: Tutto.
1: Vai, andiamo.
0: Tutto a posto?
2: Valentino, considera che io sono qua a rivedere delle carte del 96-2000.
0: Sì.
2: Carte dei Pokémon, Yu-Gi-Oh! Io sono nostalgico del 92. Sì. E nel frattempo è partita questa musica, quindi non potevi darmi magia più bella di questa.
0: Grazie.
2: La giornata è magica, grazie ragazzi, un bacio da Peppe da Catania. Ciao, Vladi, ti voglio bene.

0: 0266203529 Itamarri.
1: Ciao Vladi, aiutami a fermare le mie bombole che stanno ballando tutti. Ciao, buon pomeriggio, a domani Vladi.
0: Ciao, no, domani no, domani no, domani è sabato, è sabato, è sabato.
2: Buon weekend Vladi, a lunedì. Ciao, ciao, ciao, ciao. Alessandro da Messina.

Copati ha quasi terminato. Solamente i vostri nomi. Inviate i messaggi con i vostri nomi adesso. Veloci, veloci, veloci. Da sentire velocemente, da leggere velocemente. Dai, dai.

0: voglio conoscerti dal vivo un giorno, e perché no? Poi ancora fammi sentire. Gli grattamacchine, ci sono anche loro, ci sono anche i grattamacchine da andare a salutare. Poi c'è anche Silvia che devo salutare. Un bacione anche alla nostra amica Silvia, grazie.
1: Giga.
0: Tu mi preoccupi. Buon weekend da Vivian e sulle mani Moncalieri. Allora, c'è anche Giuseppe che dobbiamo andare a salutare. Ciao Giuseppe!
2: Buona domenica, Vladi, a lunedì!
0: Ciao!
3: Come c'è? Buon weekend!
0: 3 9 3 9 9 9 7 7 9. Guarda ragazzi, vi voglio bene, siete fantastici. Devo andare a salutare anche Erika, Tonino, Salvatore, Augusto, ciao ragazzi, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie per averci fatto ballare Marco Patti.
3: Però... ciao Vladi, buon fine settimana, a lunedì da Albi, ciao.
0: Grazie Albi, ciao.
4: Andreina, ciao.
0: No vabbè, ciao, ma ce ne sono ancora una marea, grazie veramente a tutti quanti voi, ci ritroviamo lunedì, ovviamente buon fine settimana, mi raccomando. Non abbandonate e non tradite Radio Jukebox. No, perché allora io vi racconto, sono un po' geloso e possessivo e, no, e non si fanno queste cose. Vi voglio bene, ciao.
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 7 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
6: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Al 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
3: No matter what, no matter what.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e sfile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
0: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici troppo

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Jukebox, la radio telematica.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15:59. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: CNR, giornale radio.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il braccio 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato, nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti al termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto grazie dell'ascolto.
8: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: 20 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
8: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
10: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
8: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 3 3

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6997.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La guerra presenta il conto. Secondo i nuovi dati Istat, l'inflazione torna a mordere.
5: Gli effetti della guerra si stanno cominciando a far sentire sull'economia italiana. Oggi l'Istat è uscito con i dati sull'inflazione, quindi sull'aumento dei prezzi al consumo. Ebbene, la fiammata dell'inflazione inizia ad essere sempre più forte. Mese su mese, quindi aprile su marzo, siamo a più 1,1%, se invece allarghiamo il campo a tutto l'anno siamo addirittura a più 2,7%. E fra i beni che hanno visto un aumento più forte ci sono soprattutto quelli energetici e quelli alimentari, quindi da una parte i carburanti, ovviamente benzina, diesel, le bollette di gas e luce, dall'altra parte appunto il cosiddetto carrello della spesa, tutti i beni alimentari che tutti quanti noi compriamo insomma nei supermercati tutti i giorni insomma. E questa cosa poi va a colpire ovviamente i redditi più bassi, cioè quei redditi su cui diciamo sbatte di più insomma la spesa sia dell'energia sia dell'alimentazione, che sono delle spese come sappiamo bene incomprimibili. E nel frattempo appunto il debito pubblico italiano, e qui ci sono i dati di Banca Italia, continua ad aumentare, continua ad essere sempre più forte, tant'è che Giorgetti è dovuto intervenire. Il ministro dell'economia ha detto che in una situazione del genere, così molto molto incerta, con la guerra in Iran che non accenna a diminuire, lo stretto di Hormuz che non si apre, e l'Italia deve essere molto prudente nella spesa pubblica, nei conti pubblici, e quindi sembrerebbe che diciamo lo sforamento di bilancio auspicato da molti non sia nelle corde del Ministro dell'Economia. Poi lo scriveremo presto, perché venerdì prossimo scadranno gli sconti fiscali sulle accise su diesel e benzina, e vedremo se il governo riuscirà ad prorogarlo ulteriormente oppure farlo finire.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. La moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo. Prezzi da favola!
0: Per te! Abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Un vortice depressionario comporta condizioni di forte instabilità su quasi tutta l'Italia con piogge e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio gran parte del centro-nord registrerà precipitazioni, spesso anche a carattere temporalesco, con fenomeni in estensione anche alla Campania. Più asciutto sul resto del sud, ma irregolarmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte ancora piogge frequenti, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nel la nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 6 5 7

0: Svegliati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Domenica? No, lunedì. Poi di nuovo domenica. Forse. Ah, sì, è ufficiale. L'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
7: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
5: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
8: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano, sono molto contento.
5: Ed è tutto, buona serata.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis e Dio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis e Dio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6995.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: CNR, giornale radio.
3: L'omicidio avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante del Mali, Bakary Sako, ha confessato: temevo un'aggressione contro i miei amici, ha detto. Sei componenti del branco fermati. Condizioni meteo marine difficili per le operazioni di recupero nelle acque delle Maldive dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi. Sull'accaduto ora indaga anche la Procura di Roma, nella stessa spedizione altri 20 italiani. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali ma senza progressi significativi. Molti nodi irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamane l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime dei pesantissimi bombardamenti di ieri su Kiev. Attesi 20.000 spettatori stasera al San Nicola per lo spareggio d'andata dei play-out di B tra il Bari e il Südtirol. Venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tanti, uscire fuori con il

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
2: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
5: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
3: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol, venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
6: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano, sono molto contento.
3: Ed è tutto, buona serata.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4822

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: CNR, giornale radio.
2: Nelle prossime ore ancora piogge frequenti soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma tempo dinamico un po' ovunque. Nella mattinata di domani avremo ancora numerose precipitazioni, specialmente su Lombardia, Triveneto, regioni centrali e anche su gran parte del sud. In giornata a tendenza a lento miglioramento con diminuzione dei fenomeni, ancora possibili tuttavia al nord-est e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici?
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 5 0

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Britney, bitch.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Ju-

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. What's your flavor?

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 3, 6, 2, 1.
1: In questo venerdì mi fermo per scriverti e tra queste righe

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8328.
2: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

lo puoi richiedere con il codice 8388. Nella stessa direzione. Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8003.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 58 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8299.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8335.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1 in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2971.
1: Ti guardo per l'ultima volta mentre

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.